you, Lord Jesus. Me tua e ora ne, tira tira tua e te tamariki. Amen and hallelujah.